Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: e na bestemmia vostra libertà,
1: e na bestemmia vostra libertà.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Hai appena

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Nobody's business if I walk, talk, make love, sing, but I'm

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elish Lein. Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Yeah.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio App.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, in corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi, giovedì 16 luglio 2026. Il santo del giorno è la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, una delle devozioni mariane più antiche e amate della tradizione cristiana. Oggi nella storia, 1965. Apre al traffico il traforo del Monte Bianco, l'opera ingegneristica più ambiziosa d'Europa. 11 chilometri scavati nel cuore della montagna più alta delle Alpi, collegando l'Italia alla Francia attraverso la roccia. Ci vollero 6 anni di lavoro e la vita di 19 operai. Da quel giorno il confine tra i due paesi non è mai stato così vicino. Nati oggi, 1952, nasce Eugenio Finardi, cantautore dalla voce potente e dallo spirito libero e ribelle. Con brani come Musica Ribelle, ha segnato la musica d'autore italiana degli anni 70, diventando uno dei simboli di un'intera generazione che credeva nel cambiamento. 1964, nasce Miguel Indurain, uno dei più grandi ciclisti della storia. 5 Tour de France consecutivi dal 1991 al 1995. Un primato di forza e costanza, che ancora oggi fa impressione. Curiosità del giorno. Lo sai cosa succede al nostro corpo quando prendiamo una sbronza? L'alcol inibisce un ormone che regola la produzione di urina, causando una rapida disidratazione. Il classico mal di testa del giorno dopo è quasi interamente colpa di questo. Il fegato, intanto, lavora straordinari producendo una sostanza tossica, responsabile di nausea e malessere. Il cervello, privato dell'effetto sedativo dell'alcol, diventa iperattivo causando insonnia e nervosismo. Non esiste cura miracolosa, solo tempo, acqua e riposo. Pillola di buon umore. Molte persone pensano di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Per alcuni di questi sarà sufficiente un tostapane. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Da ora in onda, Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
6: e Angela.
5: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
6: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986 Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un festival bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio!

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff, siamo stati morbidi, morbidi, morbidi, morbidi, forse troppo. Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, eh. Mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in 7 note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
5: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
6: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
4: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
4: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 50 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
8: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
9: Radio Studio Potenza,
8: FM 96 e 100,
9: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
8: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
9: RSP Eventi,
8: il ritmo che ti segue ovunque.
10: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
11: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo, della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate, più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi, che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza. No, non è vero, ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare. Siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Gam Gam.

luglio del 1995, quando in cima a tutte le classifiche dance c'è questo musicista statunitense che partecipa molto spesso alla Time Machine. Lui è Scatman.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The Call.

Io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter. È stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

Mamma mia ragazzi, che pezzo bellissimo. Spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti, 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso, perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico, che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ producer italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

Ve lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house. Lei è Altra Nate e questa è Free.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite di sottofondo questa canzone, la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter e i Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

è vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999, lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

rampa di lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Sentite adesso che cosa ho tirato fuori. Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000, lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritual Tibetan.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se mi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

E anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno, questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti danzare.

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica, da

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls.

So, pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart, a cura di Corrado Medica, non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Got you on my mind. Satisfy, la numero 7 della settimana.

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli.

0: di Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
2: Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Siamo pronti per dare inizio, anzi lo abbiamo già avviato, ad un nuovo appuntamento col DJ Box, 60 minuti con la musica dance degli ultimi 50 anni, che apriamo con lei.

sensualissima ed elegantissima Claudio Berri, era il 1979 quando ci ha regalato questo Dancing Fever. Erano gli anni delle discoteche. Negli Stati Uniti era diventato un mantra quello di andare il fine settimana a ballare per sfogarsi, per scatenarsi, per scaricare magari la settimana o scolastica oppure lavorativa. Va bene ragazzi, salutiamo ora Claudio Berri e proseguiamo. Ora siamo negli anni Ottanta, sentite un po' che cosa ho estratto dalla valigetta del disc jockey.

Li avete riconosciuti? Era il 1985, loro parteciparono al Festival Bar insieme ad un altro grandissimo personaggio che è diventato proprio importante grazie alle estati, Sam De Marton. E beh, dietro di loro c'era Claudio Cecchetto, mica pizza e fichi, ragazzi, eh? Via Verdi, un paio di estati ad altissimi livelli e poi l'oblio, però almeno ci sono rimaste queste due canzoni, una delle quali è il loro esordio, Diamond.

Siamo passati dal 1985 di Diamond dei Via Verdi al 1994, beh, di The Rhythm of the Night dei Corona. Tra l'altro entrambe queste canzoni in edizione remix. Beh, qui c'era lo zampino di Limarro, Francesco Bontempi, grande produttore, grande DJ che insomma ha contrassegnato la storia dance made in Italy degli anni 80 e degli anni 90. Due pezzi italiani, vediamo di farci stare anche il terzo, perché in tanti pensavano che il progetto Fragma fosse britannico. No, no ragazzi, era assolutamente italiano. Qui siamo nel 2001 e la canzone in questione porta il titolo di Tell Me You're Here. Ragazzi, vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, la valigetta del disc jockey che comprende 50 anni di musica dance dagli anni 70 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Siamo ormai entrati negli anni 2000, dopo questo motivo ce ne sarà uno successivo, sempre del terzo millennio. Poi ci attende l'Afro Time, dopodiché si riprenderà con la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Il tutto verrà completato come sempre con il disco ballato in italiano. Ma ora fragmiamo, dai!

0: chiudere la prima parte del nostro appuntamento di oggi del DJ Box, ragazzi, sono stati Don Diablo e Matt Nash con questa Starlight. Ed ora che siamo al giro di boa del nostro appuntamento, andiamo con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

0: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
1: Dopo la Fotime, ragazzi, riprendiamo il nostro cammino ripartendo dagli anni 70 di Santa Esmeralda, Leroy Gomez.

The House of the Rising Sun, questa è la canzone di Leroy Gomez insieme a Santa Esmeralda. Sicuramente era stata meravigliosa Don't Let Me Be Misunderstood, ma ragazzi, anche questa non è mica male, ma ci mancherebbe altro. Proseguiamo il nostro cammino, anche perché siamo un pochino in ritardo sul ruolino di marcia, ma del resto siamo un po' lunghi. Perché? Perché noi cerchiamo sempre di regalarvi l'extended version, ma l'extended version poi alla fine, se sono un pochino troppo lunghe, non ci consentono di regalarvi tutte le canzoni per esteso, e succederà quello che accade quasi sempre: vedrete che qualcosa alla fine la dovremo tagliare, eh? Quindi non potremo regalarvi tutti i pezzi in extended version. Passiamo ora al 1986, anno meraviglioso per Stevie Winwood, che in quell'estate partecipa al Festival Bar con Higher Love, e successivamente, sul finire dell'estate, propone anche questa Freedom Overspill, molto più robusta, molto più grintosa e cattiva della precedente canzone, ma che ottiene un altrettanto successo strepitoso.

Il secondo singolo di oggi, dedicato agli anni 90, lo abbiamo praticamente regalato con questo DJ Choice, Don't Try to Tease Me, produzione italianissima del 1993. Bella anche la copertina del maxi single, dove c'è un meraviglioso disegno di un bicipite molto muscoloso che spezza una catena. Davvero molto molto bello. I vinili erano belli proprio per questo, perché a volte c'erano di quelle copertine disegnate che facevano davvero il fumo. E non parlo soltanto dei vinili dance, ma dei vinili in generale, anche degli album rock, eccetera. Entriamo ora negli anni 2000. Il primo dei due pezzi che ci separa dal disco Ballato in Italiano è questo di Sophie Ellis Bextor, meravigliosa creatura artisticamente parlando e non solo. La ritroviamo quest'oggi con questa Bittersweet. Le sue canzoni sono sempre molto raffinate, sempre molto movimentate, ma mai esageratamente, proprio leggere leggere da ballare. Lei che insomma è stata anche una modella, non soltanto una cantante, Sophie Ellis Bextor, che al tempo, alla fine degli anni 90, aveva partecipato anche alla realizzazione di un maxi single di Spiller, canzone che tra l'altro ha avuto un successo strepitoso. Ma non siamo qui per parlare di quel motivo, siamo qui per ascoltarci Bittersweet.

0: E con Generate di Eric Pritz, che ho dovuto tagliare per ragioni di tempo, come fatto anche con Sofia Alice Baxter, siamo arrivati all'appuntamento con l'ultima canzone di oggi.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari, DJ Bob.

0: Game over.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio.
4: My Chansonair.
3: My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
5: Eccola una nuova puntata di My Chansonair. Io sono Roberta Calce. Saremo insieme in questi 15, 20, quanti minuti sono? Non si sa. Ma la cosa sicura è che ci sono quattro artisti indipendenti e non solo, con la nostra rubrica I Remember. Subito iniziamo con Mario Viana, Tutta la città.

È diventata virale la storia di Kevin, incoronato come il cane più alto del mondo dal Guinness dei primati. Pensate, questo alano, purtroppo scomparso di recente, superava i 2 metri di altezza quando si alzava in piedi sulle zampe posteriori, risultando molto più alto dello stesso padrone, ma mantenendo un'incredibile dolcezza. La musica, la nostra compagna di viaggio con Stai come stai, grande punto.

A Piove di Sacco è stata sfornata la focaccia al rosmarino più lunga del mondo, aggiudicandosi ufficialmente il titolo del Guinness World Records per preparare questa gigantesca bontà lunga oltre 169 metri. Un team di panettieri ha utilizzato più di 1500 kg di farina e ben oltre 20 litri d'olio d'oliva. Che bontà deve essere stata! Bontà e beltà e bella musica qui al nostro appuntamento di My Chance On Air. Arriva Gianluca Cassella con Solo io e te.

0: diventare protagonista anche tu dell'appuntamento di My Chance On Air, scrivi a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto il Bombay Black. Ci propone una chica che me quiera.
1: Que me levante con un beso en la mañana, me desayune con su popole en mi cara, que no tenga ni

0: Adesso è il momento di fare un bel tuffo nel passato con la Remember e Billy Moore, Up and Down.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così il nostro appuntamento con My Chansonnier termina qui. Vi lascio comunque sempre in buona compagnia e con il mio saluto di non dimenticarvi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chansonnier con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
7: Bentornati tutti a Nuovi Solchi, quello che è il vostro contenitore che vi porta settimana dopo settimana all'ascolto delle novità discografiche uscite naturalmente il venerdì, in questo caso venerdì 10 luglio. Quindi buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Fabio e questo, come vi dicevo, è il vostro contenitore privato personale di novità. Questa settimana possiamo dire che abbiamo dei graditi ritorni. Ecco, in ordine sparso avrò modo di ascoltare due band famosissime che non hanno bisogno di alcuna presentazione, basta pronunciare il loro nome e vedremo dopo quale sarà, per sbloccare ed evocare tantissimi ricordi. Poi avremo due ritorni importanti, un personaggio un po' così controverso, un po' chiacchierato, e un altro personaggio che invece si ripresenta con un brano, una cover per così dire. Poi daremo spazio a quelli che sono alcuni artisti italiani emergenti o comunque poco conosciuti, ma che credetemi hanno scritto, e dopo avrete modo anche di ascoltarlo, cantato, suonato, brani davvero interessanti. Ed infine, per la prima volta, vi proporrò un brano misto così di tecnologia e di intelligenza artificiale unita all'inventiva umana. Un brano scovato tra le pagine del web, dei social, con un testo interessante, pensato e scritto interamente da un autore umano, ma successivamente musicato e cantato usando l'intelligenza artificiale. Non voglio anticiparvi nulla, sapete solo che sarà veramente qualcosa di emozionante per il tema e le parole usate, ma di questo parleremo alla fine. Ora, naturalmente, non ci resta che dare spazio a quella che è la musica subito dopo il jingles.
6: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Ecco, il primo brano è il ritorno di un cantautore bresciano che, se ricordate bene, qualche Sanremo fa è stato un po' scalpore per un'azione che ha fatto, un gesto. Adesso che sia premeditato o meno non ha importanza, ma di sicuro non era un gesto molto propriamente consono a quella che era la kermesse, tanto più in diretta mondiale. Sto parlando di Blanco, che praticamente si presenta con la novità di un ultimo estratto dal suo album Ba. Il brano è un brano un po' particolare, come è nel suo genere, per così dire, e senti

Ed era Blanco con Los Angeles. Ed ora un altro ritorno, questa volta cambiamo regione, lui è originario della Maddalena ed è un gradito ritorno. Ha una bellissima voce, questa volta ritorna con una cover, si tratta di Valerio Scano.

E naturalmente Zingara era originariamente era cantata da Iva Zanicchi, ma sinceramente possiamo dire che veramente Valerio Scanu esegue il brano in maniera impeccabile, anche perché, parliamoci chiaro, dalla sua parte c'ha un qualcosa di meraviglioso che è la sua voce. Ecco, Zingara fa parte di un album dal titolo Il mio Sanremo, in cui lui con grande rispetto ha voluto rivisitare alcuni grandi classici importanti della musica italiana. Ora le prossime due canzoni sono invece due canzoni emergenti. Volevo proporvi La rivelazione del 2026, o comunque uno dei progetti emergenti più interessanti, che porta il nome di Alice Bisi in arte Bird, con il brano Più in alto, che è un funky leggero ma non banale, seguito da un altro progetto, si chiama Jacopo Et l'autore, Jacopo Ettore per quanto riguarda il suo nome, il suo vero nome. E praticamente cosa succede in questo brano qua? Lui è un cantautore, un paroliere che da anni crea hit per chiunque, però non ha mai rinnegato quella che è la sua idea di metterci la faccia, di tenersi il meglio della propria creazione musicale. Lo ha fatto con Vita Meravigliosa, un brano italiano ma nel senso buono del termine, ovvero sia un brano estivo, come da prassi naturalmente in questo periodo, ma che può suonare nelle radio o nelle vostre playlist in qualsiasi momento dell'anno, perché il testo è sì fresco, ma racconta anche il desiderio di una vita allegra, piena di gioia. E questo è un augurio che si può fare naturalmente sempre e a chiunque. Quindi ascoltiamo prima Bert, Alice Bisi, nel suo brano Più in alto.

Ecco, ascoltate attentamente quello che è il finale, molto molto interessante, in quanto c'è un salto di tono che lei fa negli ultimi 30 secondi, una piccola chicca che tiene incollati all'ascolto fino alla fine.

0: alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Esattamente, tracce che lasciano il segno, band che lasciano il segno nella storia della musica, perché dopo due artisti emergenti, due band che dire raccontare perlomeno vita, morte, miracoli musicali, non basterebbe un intero pomeriggio. La prima, la cui fondazione risale addirittura nel 1964, e da allora hanno pubblicato ben 80 album, di cui 36 in studio. E nonostante i due leader quest'anno abbiano superato le 83 primavere, si muovono e cantano come dei ragazzotti. Mi sto riferendo naturalmente a Mick Jagger e Keith Richards e i loro Rolling Stone, che con il loro brano, il primo che ascolta, Mr. Chums, un bel pezzo rock come vuole la loro tradizione. Mentre per quanto riguarda la seconda band che ha pubblicato anche loro l'ennesimo singolo, viene dall'Irlanda, e anche questa non ha assolutamente nessun bisogno di presentazione. All'attivo 30 album, si sono formati a Dublino nel 76 per volere di David Evans e Adam Clayton ed un ragazzo ribelle trasgressivo che porta il nome di Paul David Hazon. Vi dicono niente questi nomi? Se non siete fan della band, magari no, ma se aggiungo che Evans è conosciuto come The Age e Evson come Bonovox, allora sì, sono gli U2 che tornano con il loro nuovo singolo Street of Dreams.

energia da vendere per Mick Jagger, Keith Richards e gli altri Rolling Stone con il loro Mr. Champs. E ora gli U2, chiamati come volete, con Street of Dreams.

passano gli anni e passano i decenni, ma gli U2 non deludono mai i loro fans, e questo brano lo dimostra. Ora una collaborazione tutta italiana in un brano così, possiamo definirlo leggero e solare, dove anche il ritmo estivo e l'attitudine è una dance, definiamola stile anni 80, ecco, però convivono con gusto e la cura degli arrangiamenti. È un brano vero, pensato per il movimento, però credetemi, e lo ascolterete, è lontano da quelle che sono le banalità di quello che possiamo definire il consumo stagionale. Fresco nell'approccio, misurato nell'ambizione. Loro sono gli Young Pulse ed Elasi, e col singolo Milano Formentera.

ed era Milano Formentera per Elasi e gli Young Pulse. Ma ora, come vi dicevo, un brano scovato tra le pieghe del web e dei social. Ora, loro sono una band virtuale con un brano composto al 50% da un autore vero e umano e il restante da AI. Si tratta di un brano che trasmette delle vere emozioni trattando un tema delicato ma attuale. Ecco, il brano, stando alle descrizioni che ci sono nei vari social, è dedicato a tutte quelle persone che stanno affrontando quel dramma, quel della malattia terminale. E sebbene l'argomento sia cruento, l'autore lo affronta in maniera delicata, immaginando questa persona che si trova davanti allo specchio in cui rivede il film della sua vita con un finale veramente emozionante. Loro si chiamano Timeless Seekers, la voce è quella di Lenny e il brano si intitola L'ultima immagine.

La luce del neon taglia il buio del bagno e quello che vedo non è un sogno. Cerco il mio viso e non mi riconosco, guance scavate contorno fosco, mani che tremano, occhi arrossati, rivedo il mio film e i tempi passati.

e ad ascoltarla bene è una canzone che fa venire i brividi, un tema trattato in maniera veramente delicata. Questa dimostrazione che anche quelle che sono le canzoni, pur naturalmente con un testo scritto da una persona, quindi da una persona che può trasmettere delle emozioni, anche tutta la canzone, nonostante sia fatta con l'intelligenza artificiale, può davvero trasmettere emozioni. E questo, con questo brano, metà dell'IA e metà umana, anche per oggi abbiamo concluso quello che è il nostro contenitore Nuovi Solchi. Volevo segnalarvi così, tra le altre uscite interessanti, che naturalmente abbiamo potuto ascoltare per questione di tempo, ad esempio Beyoncé con Murder Dough, oppure Gabriele Serpe con L'Inchino, Interpol, Iron City, Stonka, Fatalità, e infine Anna con Million Dollar Baby. Ecco, se avete modo, se avete voglia anche, andate ad ascoltarli su quelle che sono le vostre piattaforme online, perché veramente sono dei progetti a loro modo interessanti. Detto questo, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi naturalmente per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di ascolto su queste emittenti, naturalmente dandovi l'appuntamento a tra 7 giorni giusti con le nuove uscite. Ecco, a questo punto Nuovi Solchi si conclude qui. Ciao a tutti da Fabio. Hai 30 minuti.

0: 84. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Finalmente siamo ritornati, Così è Cos'ha Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
4: Preparate i fazzoletti perché
3: andremo a farci un giro nei ricordi.
4: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché
1: si
0: i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da tre tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come può fare? Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky,
0: esatto,
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Alle, alle, alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno segnato anche un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè, assolutamente sì. Infatti, nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa cacciara, canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno, dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima,
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
1: no, quando
0: c'è la
1: nazionale, diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo,
1: dai,
0: tutti super patriottici.
1: Mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse e bianche faccia,
0: sì,
1: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Quali sono gli anni in cui
1: prima? 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006, quello
1: è
0: il famoso
1: ma ci arriviamo,
0: ci arriviamo.
1: Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
0: è stato quel
1: momento delle notti magiche. Ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro, mi sembra in Uruguay, se non ricordo
0: male.
1: Sì,
0: e poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio. Ad esempio c'è Fuga per la Vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero,
0: con Pelé, Stallone, eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì, sì.
1: Una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: unisce, no?
0: È vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: così cos'è Radio Show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo,
1: tra quattro anni.
0: L'anno prossimo è un po' dura, al massimo tra due gli europei, dai.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, sì, i 12 anni che manca, mio figlio ha esattamente 13 anni,
1: sì,
0: non ha mai visto una partita,
1: male,
0: cioè lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali, questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità, per esempio il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque,
1: certo,
0: conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra,
1: ecco,
0: la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente,
0: mai
1: sì,
0: imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Vero, il Pibe de Or. Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa bruttissima,
1: la testata di Zidane.
0: Eh sì,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show, siamo nella nostra, come dire, operazione nostalgia,
3: sì,
2: come la chiamiamo
3: bellissimo,
2: noi.
3: Bellissimo.
2: Quella dei mondiali di calcio, quelle notti bellissime da passare insieme ad amici, conoscenti,
3: sì,
2: conosciuti. A bere birra, come diceva Fantozzi, frittatone di cipolle
3: e rutto libero.
2: Esatto.
3: Adesso amici ce ne andiamo in Giappone. Era il 2002 e il tema dei mondiali era cantato da Anastasia con Boom.

0: Cos'ha Radio Show. E parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come sì, abbiamo detto, sì, certo, nei precedenti talk. E vogliamo sapere da voi una cosa particolarissima.
1: Oh, è il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: Ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi sceglieresti?
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta at cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto? 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo. Ricordo molto carino, ancora, sì, perché ero molto piccola e ricordo che eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni, sì, ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello sì, è tanto più grande di me, certo, e gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo era l'82 quando abbiamo vinto i mondiali e poi mi hanno portato in macchina a festeggiare.
1: Ecco, bello.
0: Mentre del 2006 ho un ricordo
1: 2006,
0: bellissimo.
1: È qua dietro,
0: esatto.
1: Più o meno qua dietro.
0: 20 anni fa, ragazzi. 20 anni fa. Sì, sì. Perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello!
0: Mia
1: potevi
0: figlia
1: chiamarla
0: è nata...
1: Italia, no?
0: È vero. Ma infatti, perché qualcuno mi aveva detto: ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè, dovevi partorire alla finale.
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale.
0: Esatto.
1: A chiunque.
0: No, mi avevano detto: no, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno.
1: Vabbè, è vero.
0: Tanto ne vale rimanere a casa.
1: assolutamente sì. Beh, ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente, bene o male, si ricorda la generazione attuale.
0: Sì, è
1: no?
0: vero.
1: Quindi la formazione con Del Piero, Totti.
0: Mamma, che bello.
1: Grosso, ragazzi, Cannavaro. Ce n'erano veramente tanti. E tra l'altro, dopo, nello spazio del nostro
0: GV,
1: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
0: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda, ma a me quei giocatori
1: piacevano
0: tanto.
1: Eh sì, effettivamente.
0: Ci sono molto affezionato. Per me quella
1: ma
0: è
1: sai
0: l'Italia.
1: Che cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
0: umani,
1: tutti giocatori bandiera delle proprie squadre. Quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che è sempre giocato nella Juve.
0: Sì,
1: c'erano un sacco
0: bellissimo.
1: Di giocatori che adesso, al giorno d'oggi, fai fatica a trovare perché sono tutti bene o male
0: li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose. È bellissima questa cosa.
1: Allora adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010, lei è Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record perché canta quasi tutti le sigle.
0: Ha partecipato più lei che i calciatori.
1: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
0: Waka Waka.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip, non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, com'è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano in aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: A che, te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
2: Boh, se la verticale la sapevo.
4: Arriva all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda, l'aereo decolla. Ma no, cosa dice? Ieri sono de ferro.
6: Ma Francesco, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
2: il gatto,
7: il cane,
2: il cane, il topo, il gatto,
8: aspetta,
2: e l'uccello.
5: Senti un attimo, che mi dici un attimo il passato remoto di masticare?
2: Facile, masticazzi.
5: Francesco.
9: Cognome?
5: Totti.
9: Professione?
5: Calciatore.
9: Sesso?
5: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: mi vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: ah Francè, mi fai morire quando imiti Del Piero.
10: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati a Così e Cos'ha Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
3: esatto,
2: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
3: Herbert Grönemeyer, Zeit, das sich was dreht.

0: Così cos'ha la radio show? Qui di fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini è Cannavaro, però, e non dimentichiamo
0: Maldini e Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero.
0: Po' di follia,
1: anche se
0: però,
1: non si arrabbia magari, che esatto, dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff.
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore.
0: Effettivamente,
1: giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche il Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate
0: lui...
1: di Ronaldo il fenomeno.
0: Secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive, è una filosofia di vita molto particolare, quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport,
0: quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Invece Ronaldo il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto,
1: che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon. Da giovane, però, tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto,
0: che
1: si era ginocchia di cristallo.
0: Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gullit, mitico, con i capelli fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, versione di gioco eccezionale.

0: così è Cosa Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo di Italia,
0: di quel tipo d'Italia che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare, quindi...
0: No, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi. Perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2!
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me, e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma! Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira, Alex Del Piero, 2-0, li abbiamo annichiliti, e va Italia.
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. Ed è gol! Francesco Totti porta l'Italia in vantaggio al 49esimo e 29esimo secondo. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti. Ma in primis per me, proprio, mi avrebbero ucciso.
2: Italia campione del mondo a Berlino.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada, e poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento col Portogallo, però si è arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Così è cos'ha, Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può, non può mancare l'astro, l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale, senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, sì. Scegli quello che vi capita, vi capita.
0: Molto bene, molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero o coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì, il desiderio cambia completamente ritmo.
0: Wow.
1: Il mio consiglio sexy è Obbligo e Verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Chissà dove. Chissà dove, magari in Qatar, magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022, di cui colonna sonora era Tuco Attacca, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tukotaka.
1: Tukotaka. Tukotaka. Tukotaka.
0: Tu che metaki tak, com'è che era?
1: Tu come taka taka, tu come taka taka taka, tu come taka taka taka. Vabbè, ma quindi.
0: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
1: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
0: A tema mondiale anche questo?
1: A tema mondiale anche questo.
0: Giustamente, giustamente.
1: Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
0: Oh, veramente?
1: Perché tra notti bianco.
0: Beh, ma noi italiani non ce ne frega cazzo.
1: Bianco. Sì, perché tanto sono 12 anni che non si guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
0: Ecco.
1: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano...
0: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
1: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress e quindi a letto, insomma, si faccia un
0: vero,
1: po' cilecca.
0: È vero.
1: È così.
0: Sì.
1: Ma chissà, però... Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
0: Sembra quasi una tragedia.
1: Però io dico, no? Sarà che io sono forse fuori dal coro.
0: Sì.
1: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
0: certo,
1: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
0: Sì,
1: di vincere qualche cavolo di partita.
0: Certo.
1: Dopo che tu hai...
0: Ciao, sai che festa.
1: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
0: certo,
1: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, secondo me,
0: come festeggiano
1: altro loro, che prestazioni sessuali.
0: Assolutamente
1: DM,
0: sì. Come cioè, festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
1: esatto,
0: in un altro,
1: cioè, secondo me,
0: in un altro campo.
1: Lì è, insomma.
0: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
1: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è?
0: C'è? Dove?
1: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
0: Dico due. Penta, sì. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
1: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho
0: vedi,
1: visto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
0: Allora ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter
1: gioca di più dei calciatori.
0: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai Dai.
1: Dai.
0: Sembra quasi
1: Dai e Dai, direbbe Totti.
0: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai Dai.

0: Così cosa Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia. Vero. Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così, cos'è?
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno. Amici, va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima. Così è cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Bene amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1990. È un famoso singolo pubblicato dal gruppo musicale italiano 900. Si tratta di un pezzo Eurodance di grande successo per la band, che ha segnato la loro produzione a cavallo tra gli anni 80 e 90. Da ricordare Moving On, da ricordare Darei, The Holy One e soprattutto questo grande successo dal titolo I Need Love 900.

Allora insistiamo con gli anni 90, 1991. Keep on Jamming, naturalmente nato dalla collaborazione tra il DJ e produttore italiano Stefano Secchi e il cantante e autore statunitense Orlando Johnson, genere Italo House, da ricordare il primo grande successo del duo I Say Yeah. Questo è Keep on Jamming, Stefano Secchi e Orlando Johnson, 1991. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, un brano prettamente estivo per quell'estate. 1983 furoreggiava questo grande successo per Stefano Righi e Johnson Righeira. I fratelli Righeira li chiamavano così. Prodotto dai fratelli La Bionda, il pezzo è diventato un'icona della musica leggera italiana, nascondendo dietro il sound orecchiabile un testo ironico sul disastro nucleare. Vamos a la playa, Righeira. 1983.

Flashback Music Memories da Giovanni alias Master B Dr. DJ e soprattutto al, in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao.

tutti i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. È un celebre singolo dei Tall Talk pubblicato nell'84, scritto dal frontman Mark Hollins. È incluso nel secondo long play It's My Life. Il brano ha scalato le classifiche europee ed è diventato un'icona del synth pop, appunto Such a Shame. Il suo amico è quello di Flashback Music Memories.

0: di brani esplosivi riguardante gli anni 70, 80, 90 e 2000. Questo è un brano dell'83 per Anna Oxa. Senza di me è stato pubblicato nell'83, si tratta di una cover di lingua in lingua italiana del celebre pezzo What About Me del gruppo australiano Moving Pictures. Il brano ebbe un enorme successo.
1: Senza di te, senza di te.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

Sicuramente un grandissimo successo del 1985 per la grande voce di Gene Kerr. Il famosissimo brano dei Simple Minds si chiama Don't You Forget About Me. È una canzone d'amore che parla della fine di una storia e del tentativo di convincere il partner a ricominciare. Il testo ruota attorno all'invocazione di non essere dimenticati mentre si va avanti. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

grande successo, siamo arrivati al 1989. È una famosissima canzone di Raffaele Rieflin, arte Raff. La musica composta dallo stesso Raff in collaborazione con Giancarlo Bigazzi. Con questo brano ha vinto il Festival Bar dell'89, tratto dal quarto long play Cosa Resterà. Ti pretendo, Raff.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

pezzo degli anni 90, Flashback Music Memories. È il singolo della cantante italiana Lady Violet, Inside to Outside, singolo discografico, genere Italo Dance, artista Lady Violet.

0: Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande Corrado Mariscalco, ci fai sognare.

0: Allora siamo arrivati al 1991 con un celebre brano musicale scritto da Umberto Tozzi ed estratto dal long play Gli altri siamo noi, Gli innamorati, Umberto Tozzi.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Il ritmo è travolgente, molto trascinante. Il gruppo musicale tedesco, quello dei Trio, 1982, celebre pezzo di genere New Desk, è noto per le sue sonorità minimali e l'uso di una piccola tastiera. Da da da, Trio!

0: La ruota shuffle gira indietro nel tempo. Flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.
1: Funky 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Eccoci, eccoci, 1996 arriva il mitico DJ Axe, il suo gruppo Articolo 31, Tranqui Funky. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, tra Articolo 31, pubblicato nel 96 come primo estratto dal terzo long play, Così com'è, genere Italo Dance. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1980, il singolo del gruppo OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, successivamente inclusa nell'On Plane Organization. Sia la musica che il testo è stato scritto dal frontman Andy McLachis, genere synthie pop, new wave, Enola Gay, 1980, OMD. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: grandissimo successo 1981, Franco Battiato. Si fonda sul perfetto equilibrio tra il pop e il misticismo. Il brano estratto dall'iconico Long Plane, La voce del padrone, deve il trionfo alla commissione di riferimenti esoterici e legati agli insegnamenti del filosofo Gurdjieff. L'album in questione, appunto, La voce del padrone, centro di gravità permanente, Franco Battiato. Abbiamo il saluto della nostra amica Cettina.
1: Saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente il comandante della nave, il nostro Corrado Marescalco. Ciao.

Grandissimo successo per Rosala, La fede nel nome dell'amore. Note come semplicemente Rosala è una cantante zambaiana. Il brano raggiunse la notorietà globale dopo il grandissimo successo del singolo successivo Everybody's Free, scalando le classifiche europee. Questa era appunto la prima, il primo grande successo di Rosala, si chiama Fight in the Power of Love. Allora amici, siamo arrivati alla fine, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Sasha, If You Believe del 1998. Ciao e naturalmente in gamba con Flashback Music Memories, a tra 7 giorni, bye bye.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo

0: Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Memories of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
3: Si parte amici, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per un altro viaggio nella musica dance del passato. La musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, tanto bel ritmo, tanto buon ritmo degli anni 70, 80 e 90. Per noi che c'eravamo è un ritorno agli anni della nostra giovinezza e per chi invece non c'era e vuole capire cosa si ballava 30, 40, 50 anni fa, questo è il programma giusto. Facciamo un po' la storia della dance. Partiamo dal 1983. Sì, dai. Lui era uscito qualche mese prima, nella primavera di quell'anno, con To Meet Me. Nell'autunno, rieccolo con A Taste of Love. Stiamo parlando di Dan Harrow. Produzione milanesissima questa della coppia inossidabile di produttori discografici dance di quel periodo, Turati and Chieregato. L'etichetta, la Hall Records.

E questo era Dan Harrow in apertura del nostro appuntamento di Let the Music Play, amici, con A Taste of Love. Ne fece seguito Mad Desire, poi Bad Boy e tanti altri successi che il buon Dan, Future Brain ad esempio, ha realizzato tra il 1983 e il 1988-89. Poi si è fermato per un po' di anni e dopodiché è tornato nel 2021, se non vado errato. Va bene amici, l'appuntamento con Let the Music Play è partito, allora vediamo di continuarlo, no? Rimaniamo con le battute piuttosto alte, piuttosto elevate, che per il decennio degli anni 80 comunque erano queste, difficilmente erano un pochino più veloci. Al limite ci può stare i Dead or Alive con You Spin Me Around Like a Record. Ma adesso non parliamo di quello, siamo nel 1989. Una grande voce, un grande personaggio americano. Sì, va bene, lo sappiamo che ha radici americane, ma lei è italiana, ma lei è americanissima. Stiamo parlando di Liza Minnelli. Questo è stato un ottimo successo. Uscito tra l'altro in pieno periodo house, il che non era facile.

Lorenzo Minnelli nel 1989, come vi dicevo qualche minuto fa, era uscita con questa Losing My Mind, produzione by i Pet Shop Boys, che poi bissarono questo successo nel 1990 con un altro pezzo scritto per lei, Don't Drop Bombs, ma non siamo qui per parlare di questo. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino all'interno di Let the Music Play. Questa prima parte ce la giocheremo tutta con la dance commerciale degli anni 80. All'inizio della seconda parte ci sarà un tuffo nel decennio degli anni 70 con la disco degli anni 70, poi ritorneremo ad un brano di commerciale anni 80 per completare il tutto con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play saranno invece ad appannaggio della dance degli anni 90. Ed ora è scritto sotto Marco Mari, vi regala un grande singolo del 1985. Beh, Self Control di Raf non ha certo bisogno di presentazioni.

Questa, ragazzi, era la mitica Self Control di Ruff, 1985. Questa è la versione 45 giri nella extended, nella seconda parte. Dopo la zona mix per far uscire il pezzo, c'è un tratto della canzone molto interessante che però in pochi conoscono, perché generalmente il disco nella versione 45 non la comprende perché è più breve, e nella versione lunga veniva mixato molto prima. Quindi, però, è una parte rappata che a me è sempre piaciuta parecchio. Se avete la extended o se volete cercarvela su YouTube, ve la potete ascoltare tranquillamente. Intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa prima parte. Torniamo oltre manica. Prima eravamo oltreoceano, è vero, con Liza Minnelli, anche se prodotta dagli inglesissimi Pet Shop Boys. In questo caso siamo con Mel & Kim. La produzione non è dei Pet Shop Boys, ma è dei tre moschettieri londinesi Stokeiken e Waterman. Nel 1987 le due sorelline Mel & Kim uscivano con questa Respectable, anch'esse reduce come The Narrow dal loro primo successo nell'86 intitolato Showing Out. E chi c'era sa qual è stato Showing Out come brano, come successo. Bene, io adesso mi taccio perché altrimenti me la gioco tutta e voi non ve l'ascoltate.

0: ragazzi, lo sapevo che eravamo lunghi. La dobbiamo tagliare, Respectable di Mel & Kim. Andiamo in pausa.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Eccoci entrati amici nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80 e degli anni 90, che però nei prossimi 4 minuti e mezzo diventerà la musica dance degli anni 70, o meglio la disco degli anni 70. Già ragazzi, quando veniva realizzata ancora con strumenti musicali veri, non sintetizzati, non campionati, quindi la batteria aveva il suo batterista, la chitarra o il basso aveva il bassista o il chitarrista, il pianoforte il pianista, i violini naturalmente perdonatemi, i suonatori di violino, ovvero i violinisti, e via discorrendo. Insomma, era grande, grande, grande musica. Con questo non voglio dire che era la migliore in assoluto, però ragazzi, c'erano ancora gli strumentisti veri, non c'era un sintetizzatore, non c'era un campionatore o un computer che pilotasse tutto. Detto questo, io ho già rubato anche troppo tempo alla musica. Andiamo con questo singolo che ci riporta ad un grande periodo della musica di discoteca. Siamo insieme a questa meravigliosa canzone di CJ & Company. Che dico CJ & Company? Questa è Team From Shaft. Chissà poi perché mi è venuto in mente CJ & Company. Ma è veramente misterioso. Sono le amnesie che ti colpiscono quando magari sei in transagonistica. E io sono in trans musicale. Che bello che era sto

È vero, poco fa li ho nominati tutti gli strumenti, percussioni, strumenti ad arco, come ad esempio i violini, oppure a corde come la chitarra, tasti come il pianoforte. Non ho nominato i fiati, c'erano anche le trombe con i trombettieri e i sax con i sassofonisti. Vabbè. Succede quando si improvvisa. Abbiamo ascoltato Isaac Hayes con Theme from Shaft, ma adesso noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo la musica disco degli anni 70 e ritorniamo per qualche minuto con la commerciale anni 80 insieme a Hot and Cold. Questo è Don't Talk About It, prima di tuffarci nella parentesi della house, ma adesso appunto Hot and Cold.

un marchio, quello di Hot and Cold, produzione italianissima che negli anni 80 ci ha regalato davvero tanti brani dance. Questo è stato solamente l'ultimo, ovvero Don't Talk About It. Qui siamo nel 1988, amici. Canzone che ha avuto il suo buon successo e che ci ha introdotto in quello che è l'appuntamento con la house music, genere musicale che ha letteralmente stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. Esatto, siamo arrivati all'appuntamento con i due pezzi house. È stato un pochino complicato, anzi decisamente complicato, introdurli all'epoca in pista, perché soprattutto alle ragazze non piacevano, però poi a forza di suonarli, insomma, o con le buone o con le cattive, nelle orecchie sono entrati. Questo è uno dei brani più duri, Ecstasy, Amnesia.

incalzante, martellante ritmo di questa canzone 101, questa era Rock to the Beat, ma con il rock non c'entrava proprio niente. Questo è stato il primo dei due singoli della house music di quest'oggi, non ci resta che andare con il secondo, eccolo qua, di tutt'altro genere, Free Man's Island, Funky for the UK.

0: con Funky for the UK di Freeman Island, l'isola dei tre uomini. Si chiude la parentesi house, amici. Ora andiamo in pausa e poi tra poco riprendiamo con la disco, o meglio la dance degli anni 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Molto bene, amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, i 60 minuti scarsi, se 51, 52, 53, quelli che sono, che però non sono più nemmeno quelli, perché ce ne sono rimasti 17 da vivere insieme per quanto concerne la musica dance del passato ed in particolare la musica dance degli anni 90. Sì, sì, signori, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro programma, che prende in esame gli ultimi 10 anni del Novecento, quindi ritmi che si avvicinano un tantino a quelli che abbiamo oggi, almeno per quanto concerne le battute per minuto, la velocità delle battute per minuto. A dire la verità, questo però, pur essendo un singolo uscito nel 1991, non si avvicina molto alla dance che si ballava gli anni successivi, quindi non so, ad esempio in particolare dal 94-95 in poi. Produzione italianissima, sebbene loro siano stati o comunque fossero due DJs americani, stiamo parlando di TJ Sanders and Master Fritz. Lo pseudonimo utilizzato in questo caso è praticamente una sigla, TFM.

Funky.

brano questo di TJ Sanders e Master Fritz, pseudonimo TFM, che comunque subiva ancora, pur essendo uscito nel 1991, delle influenze di fine anni 80, 89, in particolare 90. Tra l'altro in questa canzone c'è la parte cantata che è affidata ad un artista che ha regalato la sua voce a molti progetti degli anni 90. Stiamo parlando di Danny Losito. Aveva preso parte anche alla realizzazione di Found Love di Danny. Bene ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino ora con un altro singolo di inizi anni 90. In questo caso siamo insieme a Money Love, It's Shave.

Money Love con questo brano It's a Shave, brano come dicevo tra l'altro costruito su un singolo degli anni 70, is a Greatest Dancer degli Chic. Vabbè, comunque noi stiamo proseguendo il nostro cammino, siamo prossimi alla conclusione, abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. No, questo non è un lupo ululante, questa è la meravigliosa voce di Innocence. La ritroviamo quest'oggi con questo singolo proprio del 1990. Quest'oggi stiamo facendo suonare i brani dei primi anni, dei primi 3-4 anni dell'ultimo decennio del Novecento. Questa è Let's Push It. Chissà, lei ha fatto 4-5 canzoni, anzi forse anche di meno, 3. Poi è letteralmente scomparsa nel nulla, il che mi dispiace perché oltre ad essere, perdonatemi, sono un maschio, una bella figliola, aveva una voce, ragazzi, melodiosissima. Vabbè, ce la godiamo con questi brani qui. Questa è Let's Push It. Lei si chiama Innocence. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let's the Music Play. Sentite che classe, questo brano.

0: Radio Monte Mario, musica di gran classe. Eh sì ragazzi, quest'oggi abbiamo chiuso davvero con un pezzo molto sciccoso, quello di Innocence, Let's Push It. Ok amici, abbiamo terminato anche quest'oggi il tempo a disposizione di Let the Music Play, il tempo a disposizione di Marco Mari. Io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e se vi siete divertiti con la musica dance del passato, mi trovate al mio posto al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione.

0: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco, puntuale sotto un caldo atroce, che vi saluta. Terz'ultima puntata, dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70. Insomma, una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente dalla mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai,

0: sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi,
1: le vecchie storie,
0: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna.
1: No. Certo.
0: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
1: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
0: Ah, ok.
1: Americane,
0: okay.
1: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
0: Ah, ok. Delle
1: scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. di. E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori.
0: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo lì. Senti, Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere, che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
1: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
0: sì.
1: In alcuni casi sì. Magari un riff e poi diciamo un tema, e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
0: Ah, pensa te, ok.
1: Sì. Ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende, insomma, da come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento. E sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, beh, potremmo farlo bello, così vediamo qua là, poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di
0: suoni,
1: e quindi comunque esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo, no? Quindi
0: no.
1: Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
0: per raffinarlo un poco, per fermare un po' la capoccia.
1: Esatto, poi prendiamo quelle parti migliori, perché magari una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take è uscito meglio l'altra parte.
0: The River of Generation. Mm-hmm. Allora ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto, a farci caso e senza troppo sforzarci, perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Così l'ho letto io questo brano.
1: Beh, bellissima definizione, no? Allora guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
0: Sì,
1: della vita,
0: sì.
1: Soprattutto diciamo che anche, diciamo, tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando insomma stavamo parlando di cose un

0: importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
1: No? Bello, sì, vero, ecco. Vero.
0: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto.
1: Certo.
0: No? Però percepire cosa avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio.
1: Vai.
0: Che è Atto Creativo e Modo di Essere.
1: Ok.
0: Adesso aspetta, che l'autore adesso mi sfugge, perché è un grande produttore di Beastie Boys. Aiutami.
1: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
0: Aspetta, bravo. Infatti, vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte, appunto, il libro è consigliato di Rick Rubin. Ecco.
1: Ok.
0: Allora, okay. È un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati da energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Uh-huh. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
1: Me lo devo segnare questo libro.
0: Sì, assolutamente, consigliatissimo. Atto Creativo, Modo di Essere si chiama.
1: The River Generation, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transilopespress. Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro di un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, alle sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco degli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, forse quest'ultimo con un, insomma, in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque, come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma. Però se non erro, ecco, reggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' il o no? Non sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma, certo, immagino
0: che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni diciamo musicali solistiche che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito, cioè nel senso
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Athabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Athabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco, sì. Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti che utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché cioè, sono dei film, tranne forse Kundela Mawedi che che ha un altro stile, sì. Ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
1: Esattamente.
0: Kakopoulos è fantastico, e oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto.
0: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi spiegavano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista, okay, del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo, bello, bellissimo, super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos Brano, che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.

Bentrovati amici di Musical Chapter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre il proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro, fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza, senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso torniamo. Andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano i Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani con chitarra in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese, i Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice, ecco. Dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con L'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day. E-e.

che oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa Time Machine ci farà volare, vi farà volare, e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso, ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BBE con 7 Days and 1 Week.

e probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche Time Machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

e siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è, e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito, perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

Io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico. Caspita, sembra che siano passati 100.000 anni. I video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo Eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We Like to Party.

Grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I-

La cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo, ultimamente l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in queste Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002, questo è un gruppo elettronico italiano tra i progetti più internazionali della

mia cosa sta per arrivare, mamma mia cosa sta per arrivare. Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco, che secondo me è una meraviglia, si chiama In the Underground.

a me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo. Lui è un altro DJ producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E

Ultimo disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragon.

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte, e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi. La Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta. Fatemelo sapere, i canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stupati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine, di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

So for right now,

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
3: Che la forza sia con voi.
4: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

primi degli anni 80, dall'omonimo album titolato Spectral Morning. Quindi, come sentite, le sorprese non finiscono mai. Oh, adesso arrivano Cook Robin.

E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail: dariobiondi@yahoo.it, oppure cercate

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Nightlife, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Da di oggi the caption.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.